piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di